0: Corona Emcapi.
1: Radio Corona Emcapi. Radio. Halo Cabe, teman RB. Radio Corona Emcapi. RB Radio.